0: 2 Alpha. Engine 2 Bravo.
1: 2 Bravo.
0: 2 Charlie. Charlie. Med 20 Alpha. 20 Alpha. 20 Bravo.
1: Med 20 Bravo.
0: Engine 3 Mobile.
1: Mobile.
0: 3 Alpha.
1: Alpha.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Charlie.
1: Charlie.
0: Delta.
1: Delta.
0: Med 30 Alpha.
1: 30 Alpha.
0: Bravo. Yeah. Four Mobile.
1: Four Mobile.
0: Four Alpha.
1: Alpha.
0: Four Bravo. Charlie.
1: Charlie.
0: Delta.
1: Delta.
0: Med 40 Bravo.
1: Bravo.
0: 40 Charlie.
2: Charlie.
0: And 5 Alpha.
1: 5 Alpha.
0: 5 Bravo.
1: Bravo.
0: 5 Charlie.
1: Charlie.
0: Med 50 Alpha.
1: 50 Alpha.
0: 50 Bravo.